0: tiran bombas, Tokio Sardi, tiran bombas, Doña Minute, tiran bombas, en su norte, en Sardinia sobrevive, grinta, libertad en todo su mundo. No sos racista, ma no sos comunista, ma no sos fascista, no sos gente con scaldone. Sì. Chi tu si comprende, tu comprendi, sì. Chi non ha mai saputo.
1: Al aire, musica iberoamericana e del Caribe.